0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web. Radio San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buongiorno su Radio San Marino, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche la giornata di domenica sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del bel tempo dopo una seconda parte di settimana dove una perturbazione ha fatto il suo ingresso e ha portato ad un addolcimento delle temperature massime. In questo caso avremo prevalenza di bel tempo al più un po' di nuvolosità soprattutto tra sera e prime ore del giorno, ma le temperature massime non andranno oltre i 26-28 gradi, quindi un clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Colazione fatta, quindi pronti, partenza via, posso cominciare questa mattinata con voi. Buona domenica, ben trovati. È il 13 settembre, qua è arrivata già la metà del mese di settembre, poi siamo in un fine settimana molto particolare. Perché? Perché la prossima settimana cominceranno a suonare le campanelle e quindi gli studenti cominceranno a tornare a scuola. E mi stavo chiedendo come siete messi con i compiti per le vacanze, perché quelle sono il cruccio, no? Vabbè, gli ultimi libri in attesa e poi vabbè, quaderni, penne, insomma avete recuperato più o meno tutto. Poi c'è chi farà le ultime cose proprio nel corso di questo fine settimana, perché ci sono i procrastinatori professionisti, quelli un po' come me, no? Ecco, io se c'è una cosa che posso procrastinare lo faccio davvero senza un briciolo di vergogna. Buongiorno, bentrovati naturalmente, e mi concentro anche su chi si è appena svegliato e adesso come me farà colazione, passerà una buona giornata, chi sta lavorando perché sia tutto ok. Noi possiamo cominciare, direi, stamattina, e lo facciamo con Olivia Dinn.
3: Estate.

Buongiorno, Radio San Marino, buona domenica, era Pino Daniele con Amore Senza Fine. Sì, ha ceduto. Per una volta ha fatto una modifica ad una foto in cui era con Kimi Antonelli e con Yannick Sinner, e che è successo un putiferio.

Lei davvero non può muoversi, non può dire, non può fare, è una grandissima cantante che fra le altre cose, insomma, dovrebbe essere l'orgoglio italiano, anche perché è una star internazionale, ecco, qualunque cosa ne pensino i suoi hater, Laura Pausini è naturalmente la cantante italiana assolutamente nel mondo, per cui ecco, ha ceduto ad un momento così. Può succedere, naturalmente, no? È un po' come quando ti guardi allo specchio la mattina e non è che ti trovi proprio in forma. Ecco, succede anche per quanto riguarda le foto, per cui la Scaloni ha voluto che qualcuno pubblicasse la foto originale, per cui apriti cielo. Una settimana distratti da una polemica inutile, direi sterile, per il messaggio che passa da questa foto a Cipicchia, sì, insomma, direi agghiacciante. Buongiorno, bentrovati, eccolo là, un altro dei tormentoni dell'estate 2026.

Domenica mattina su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli in quella che è l'operazione Risveglio, vi accompagno nei vostri primi passi del nuovo giorno. Saluto tutti coloro che magari mentre sono all'ascolto stanno addentando la loro brioche e magari potrebbero essere in una fase di sorseggiamento per quanto riguarda un buon caffè che ovviamente ci dà il via, ci dà un sostegno. È importantissimo il caffè, almeno per coloro che sono estimatori, perché poi c'è chi ama di più magari il tè e tutte le possibili varianti. Da domenica scorsa, praticamente da una settimana, abbiamo superato la nostra capacità di gestire la plastica. Il Plastic Overshow Day 2026 è caduto ufficialmente il 6 settembre. Non abbiamo ancora imparato le molteplici lezioni che l'inquinamento da plastica ci mostra praticamente ogni giorno, per cui a quanto pare, ecco, ci siamo giocati la capacità globale di gestirli, causando adesso inquinamento ambientale. Lo so, siamo sì decisamente trascurati su certe tematiche, lo dico generalmente, generalizzando, no? Ecco, a volte si prendono tutti anche ingiustamente, però dobbiamo fare di più, questo tutti quanti insieme. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, questo è il suo nuovo singolo qui su Radio San Marino. Siamo

0: Una bella canzone motivante per coloro che magari sfidando anche un po' le incertezze meteorologiche hanno deciso di infilarsi qualcosa di comodo e finalmente di tornare a fare anche un po' di movimento, no? Ti fai quella camminata della domenica mattina che da un po' mancava, perché diciamoci la verità, poi con le giornate di caldo che ci sono state nelle settimane scorse la situazione era molto molto complicata, almeno per quanto mi riguarda. Anch'io ho ricominciato a fare le mie camminate, insomma, nonostante, ripeto, i capricci del tempo, ma quelli ci stanno obiettivamente. Il mese di settembre è un po' caratterizzato da queste cose ed è caratterizzato anche dai ritorni, no? Ritorni in palestra, per esempio. Quindi stamattina volevo salutare tutti quelli che hanno fatto quest'atto di coraggio, hanno preparato il borsone, lo hanno buttato in macchina o se lo sono caricati in spalla, hanno preso la bici e stanno andando, oppure sono magari già in palestra e sono tornati ad allenarsi, perché un po' il fisico te lo chiede se sei una persona che lo fa con costanza, un po' diciamo le trasgressioni delle vacanze direi proprio di sì, un'altra tematica di quelle un po' complicate da toccare. Julie e Bresh, adesso la canzone si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Il fine settimana corona un po' un cambiamento, no? Uno sparigliamento di carte su quelle che sono le eventuali novità che abbiamo in promozione negli spazi orari del trentesimo minuto, in cui ovviamente vi facciamo sentire i nostri new play, ovvero i potenziali numeri uno di domani. E lei c'è tutta, assolutamente, perché è il nuovo singolo, quello che stiamo per sentire, di Malika Ayane, che si intitola Detto tra noi.
0: Ascolti i successi

dice: abituato molto bene, direi che le abitudini belle e buone non si cambiano. Malika Ayane, il suo nuovo singolo, era detto tra noi. Siete su Radio San Marino, buona domenica insieme a Roberto Bagazzoli. Parliamo di un evento molto interessante, sarà lunedì non prossimo ma quello successivo, il 21, con ovviamente l'arrivo dell'autunno, capelli di paglia, occhiali, camicie da notte, anche la Olivetti con cui scrisse la sua autobiografia. Sono 285 gli oggetti di uso quotidiano appartenuti a BB, a Brigitte Bardot, che saranno messi all'asta appunto fra una quindicina di giorni a Parigi. Dopo una settimana di mostra gratuita aperta al pubblico, il ricavato della vendita degli oggetti

provenienti dalla Mandrague e dalla Guerigue, che erano le due residenze storiche di Bibi a Saint-Tropez, e l'appartamento era l'altro, l'appartamento parigino, saranno devoluti a favore della Fondation Brigitte Bardot e Nicolas Jacques Carrier, figlio unico della diva scomparsa, lo ricordiamo, lo scorso dicembre, all'età di 91 anni, donna che si è sempre impegnata nella difesa degli animali. È tempo adesso della nostra compilation. Fra poco sentiremo Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, Texas con In a Smile, comincia P. Collins con Two Hearts.

Texas con In Smile a chiudere la nostra compilation, che ha avuto anche come protagonisti Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, e in apertura il grande Phil Collins. Buongiorno, buona domenica, siete con Roberto Bagazzoli chiacchierando del più e del meno. Parliamo anche di questo angolo di Brianza dove si combatte la rivoluzione digitale, anzi vi dirò di più, lo stanno facendo anche con successo. È un bar che si chiama Juan, si trova a Usmate Velate, e questo bar ha deciso di lanciare questa curiosa iniziativa nel corso dell'estate 2026. Ha chiesto alla propria clientela, in cambio di un caffè omaggio, che inviassero delle cartoline dalle località di vacanza. Questa cosa va avanti anche di un po'. All'interno di questo bar c'è un'intera parete ricoperta di cartoline che nel tempo sono state spedite, e anche quest'anno sicuramente il bottino è stato decisamente importante. Sono stati tantissimi clienti che hanno spedito cartoline, anche se, diciamoci la verità, guardandosi intorno forse non sono nemmeno facili da reperire. Adesso poi ditemi, perché io devo dire la verità, non è che sono, come diceva mia nonna, un girandolone, per cui non sono aggiornatissimo da questo punto di vista. Però ecco, diciamo che una foto da una località di vacanza inviata attraverso uno smartphone è decisamente un'altra cosa, e ci ha fatto perdere quell'abitudine. Ma le cartoline si trovano ancora in qualche, sicuramente, shop, decisamente sì, e anche i francobolli, tranquilli. Quindi potrebbe essere, no, anche una cosa decisamente originale, una volta ogni tanto inviare qualche cartolina dalle vacanze. Abbiamo Saif adesso con Parlar d'amore su San Marino. Che bello!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Leggevo qualche tempo fa di alcune difficoltà che ha incontrato Giuni Russo dopo un'estate al mare, perché la sua casa discografica gli continuava a chiedere canzoni di quel tono mentre lei ha deciso di intraprendere un'altra strada. Da quella strada stamattina ritroviamo Mediterranea.

0: Le tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno, buona domenica, sono le 8.
2: Radio San Marino. Meteo.

0: ad un addolcimento delle temperature massime. In questo caso avremo prevalenza di bel tempo, al più un po' di nuvolosità, soprattutto tra sera e prime ore del giorno, ma le temperature massime non andranno oltre i 26-28 gradi, quindi un clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Questo è Radio San Marino, buona domenica, entriamo ufficialmente in quella che è la nostra seconda ora delle due ore e mezzo che ovviamente celebriamo insieme all'inizio della giornata di questa domenica 13 settembre. Sono Roberto Bagazzoli, naturalmente a me questo arduo compito, anche se la domenica mattina siamo decisamente magari più predisposti, perché no, ad un sorriso. E allora preparatevi, perché faremo ancora un piano di musica dove fra i protagonisti fra poco ritroveremo Sasha con la Merosa. Meravigliosa If You Believe. Cominciamo intanto da Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Domenica mattina su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 9:30 qualcuno si è preso la briga di indagare un po' sulle reazioni delle persone praticamente al caldo. Allora ci siamo noi fra virgolette umani che lo abbiamo patito e poi ci sono loro i turisti e allora c'è un'analisi di The Data Appeal Company che ha raccontato in un certo qual modo come anche i turisti hanno sofferto le ondate di caldo che hanno attanagliato la vicina Italia. E c'è da dire che da questa singolare ricerca è uscita fuori una classifica che vede come i più diciamo sensibili e insofferenti al caldo nei francesi, mentre proprio quelli che se ne fregano altamente, ecco, i meno infastiditi, mettiamola così, sono niente proprio di meno che gli americani. Non c'è niente da fare, loro sono sempre i più grandi. Francesco Gabbani, Summer Funk.

L'operazione di sveglio della domenica insieme a Roberto Bagazzoli su Radio San Marino. C'era anche Gracie Abrams con That's So True. Buongiorno, bentrovati. Parliamo adesso di dettagli, parliamo adesso di cose, di foto, di immagini. Una Vespa rossa con due ragazzi a bordo che percorre i San Pietrini di Trastevere fra vicoli e scorci della capitale. È un nuovo indizio che è stato pubblicato dagli Oasis sui propri canali social dopo i video dedicati nei giorni scorsi ad altre città europee, vedi Parigi, Amsterdam. Sembra indicare con sempre maggiore chiarezza che anche Roma sarà una delle tappe del tour europeo della band di Manchester nel 2027. Da parte del Comune di Roma al momento non c'è nessuna conferma, in realtà non c'è l'ufficialità, anche se addirittura, insomma, anche più di un paio di mesi fa di questa cosa se ne era parlato per alcune cose che erano sfuggite a Noel Gallagher. È già proprio lui, pensate un po'. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola adesso su Radio San Marino.

ringraziare personalmente Raff perché ci ha regalato questa bellissima emozione. Vabbè, è l'ufficio musica che ce l'ha regalata stamattina, ma è una canzone sicuramente fra le più belle di questo grande cantautore italiano che sta preparando un tour, sappiatelo, che ovviamente nel corso dell'autunno-inverno 2026-2027 toccherà questa volta i teatri. Allora, vabbè, a parte Infinito di Raff, che già è bella di suo, parliamo del pane, altra cosa naturalmente a cui io per esempio sono molto affezionato, ma diciamoci la verità, no? Ecco, ai farinacei, da cui per questioni di dieta dovremmo tenerci tutti un po' lontani, c'è un debole, per esempio, non so, un po' come la pizza e il pane, no? Ognuno la preferisce in un modo specifico. Molto probabilmente però un cliente di un panificio in Baviera non era proprio un fan di quello alveolato o leggero, o semplicemente, da fiero esponente del rigore tedesco, dopo aver preso come un affronto personale quella mezza pagnotta che pesava 10 grammi di meno, ha deciso anche di ricorrere alla legge. Sì, avete capito bene, infatti ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti. Perché? Perché nello smezzare la pagnotta il fornaio ha smezzato il prezzo. In realtà c'erano 10 grammi di meno, no? Ecco, adesso 10 grammi non credo facciano una colpa, però tanto è bastato per fare scoppiare un delirio, perché questi 3 centesimi di differenza, ovviamente nel costo finale del pane, sono costati al fornaio 15.000 euro, non di multa, ma gli hanno fatto riaggiornare tutte le bilance. Sì, sì, proprio tutte le bilance per questa... Io lo chiamo svista, assolutamente, non ci trovo veramente niente di pessimo, e nemmeno penso che il panificio, adesso ha un nome tedesco impronunciabile, però ecco, non è il panificio della banda Bassotti, mettiamola così. The Bausa, una delle cose belle degli ultimi tempi, si intitola Magnetic.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Lo ha fatto informando i suoi fans, ma non solo, insomma è uscito un comunicato anche dalla casa discografica che da questo nuovo prodotto il suo cognome sarebbe praticamente sparito, cognome davvero importante. Mi sto riferendo a Miley Cyrus, che è diventata semplicemente Miley, e il nuovo singolo si intitola Bass Persuades ed è ovviamente inserito fra le novità di questa settimana qui su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

Best Persuades, siamo pronti all'oroscopo di questa domenica Ariete. In amore, voglia di divertimento e leggerezza nei rapporti, nel lavoro tante idee ma non tutte da realizzare subito. Toro, la comunicazione di oggi è più fluida, nel lavoro portate avanti tutti i progetti senza farvi distrarre. Gemelli, amore, la luna nel vostro segno rende le emozioni vivaci e dinamiche, il lavoro giornata ideale per i contatti e le novità. Il Cancro, in amore, oggi potreste sentirvi meno capiti, non chiudetevi nel silenzio, nel lavoro buon momento per sistemare dei piccoli dettagli. Il segno del leone, amore, fascino alto, giornata brillante per incontri e conferme nel lavoro, la tua intuizione può fare la differenza. Il segno della vergine, amore, oggi preferite la chiarezza, evitate troppi giri di parole, nel lavoro il vostro metodo resta solido anche nelle giornate più dispersive. La bilancia, in amore la leggerezza vi avvicina agli altri. Lavoro, collaborazioni stimolanti portano idee interessanti. Lo Scorpione, amore, potreste sentirvi più inquieti del solito nel lavoro, mantenete la concentrazione anche con tante distrazioni. Sagittario, in amore giornata vivace, la luna favorisce flirt e incontri, per il lavoro spirito d'iniziativa alto, sfrutta le novità. Capricorno, in amore oggi avete bisogno di stabilità, non seguite l'agitazione altrui, nel lavoro con calma portate avanti i vostri obiettivi. L'Acquario, in amore, voglia di libertà e nuove esperienze nel lavoro, idee innovative possono sorprendere chi vi circonda. I Pesci, in amore sensibilità alta, rischi di sentirvi incompresi, nel lavoro meglio concentrarsi su ciò che è assolutamente concreto. Dopo l'oroscopo la nostra compilation, dove ritroveremo fra poco Peggy Gou e Aira Star, ma anche Luca Carboni. Cominciamo da Eros Ramazzotti con Quanto amore sei.

0: di stamattina fino alle 18 il Cuore di Cattolica si anima con un nuovo appuntamento con Anticat, la mostra mercato di antiquariato, modernariato, vintage, arrivata alla terza edizione e diventa un punto di riferimento per gli operatori del settore, per i collezionisti, per gli appassionati. Esposti selezionati ovviamente aspettano collezionisti, non so, tipo giocattoli, pezzi da collezione, monete, francobolli, dischi, libri, fumetti, ceramiche, mobili, insomma davvero chi più ne ha ne metta. Ricordo, dalle 7:30 di questa mattina fino alle 18 in questa Domenica Cattolica c'è l'appuntamento con Anticat.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità San
3: Marino, New Play. J-Ax, vita, morte, miracoli.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Ogni ora riviviamo una grande emozione. Allora preparatevi, perché sto per prendervi per mano per ritrovare una grande voce, un grande artista che ci ha lasciato un patrimonio musicale gigantesco, direi. 1996, George Michael con Fast Love.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo. Stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
2: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché?
3: Stabiliamo un contatto in summertime.
4: Buona domenica, siete insieme a Roberto Baghezzoli. L'ultima mezz'ora di questa operazione risveglio del fine settimana che mi vede protagonista con voi. A proposito, volevo ricordarvi che solo il lunedì mattina ci sentiremo fra le 6 e le 8, quindi domani mattina la sveglia ve la do io, giusto per ovviamente confermare le buone cose. Allora, sono pronto a ripartire anche fra poco. Ritroveremo con grandissimo piacere Anastasia, Welcome to My Truth. Subito Carol G, Manu Chao e Viajando por el Mundo.
5: Salida del vuelo con destino

su Radio San Marino Anastasia con Wake Up to My Truth. Buongiorno, insieme a Roberto Baghezzoli parliamo di Bryan Adams. Sapete che oltre a grande rocker naturalmente di talento è anche un fotografo professionista oramai lanciatissimo anche in quel settore, tanto che sarà anche fotografo di moda. Tre nuove voci della scena musicale britannica davanti al suo obiettivo, ovviamente porteranno una campagna di moda della Blauer per l'autunno-inverno 2026-2027, per cui l'artista canadese ha costruito un racconto visivo in cui stile, identità e autenticità convivono con grande naturalezza. Ma del resto, insomma, si era già capito alla realizzazione del calendario Pirelli che il talento c'era e ci picchia. Siamo adesso con Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è adesso su Radio San Marino. Buongiorno.

Presto, presto, siamo pronti a farvi sentire ancora qualcosa di nuovo, già perché siamo arrivati ad un altro passaggio di quelli che dedichiamo alle novità della settimana.

0: ai futuri numeri 1, alle future new entry della nostra top 50 che troviamo nel weekend con Brunella Ugolini. A proposito di cose nuove, il nuovo singolo di Ernia si intitola Dedica e lo ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate!

Chissà quante volte nei momenti di rabbia abbiamo pensato e desiderato davvero realmente di mandare tutto all'aria, ma poi ecco siamo arrivati a più miti consensi. L'abbiamo vista sempre molto concentrata sulla sua carriera di cantante, attrice, produttrice, ne ha combinate di tutti i colori. Aveva raccontato tantissimi anni fa, eravamo vicini agli esordi, che il suo personaggio di riferimento era Madonna e tutto quello che aveva fatto Madonna, e direi che no, ci è arrivata ampiamente. Adesso c'è una novità. Lei nel 2020 ha cominciato una relazione. Questa relazione è rimasta in sordina qualche tempo, no? Fra le cose confermate e non confermate, con Michael Polanski, un manager, questo signore qua. Era il 2000, sono passati 4 anni e quindi lei ha dato conferma ufficiale di questa conoscenza, di questa relazione, con un fidanzamento ufficiale. Bene, arrivano notizie attraverso il sito di Page Six che appunto Stefani Germanotta, ovvero Lady Gaga, è diventata ufficialmente mamma. Esistono le prime foto della coppia in compagnia del neonato, è un maschietto, quindi auguriamo felicità a lei per questo grande momento, perché l'arrivo di un figlio credo che sia una cosa veramente straordinaria.

0: Tastes Like Summer. Dunque, siamo arrivati al momento dei saluti, o meglio, sono arrivato al momento dei saluti. Parlo come il mago Telma, pago niente praticamente. Mi piacerebbe un giorno offrirvi la colazione, ma ci penso un attimo. Allora, che dirvi se non grazie intanto per la compagnia stamattina. Domani, come accadrà il lunedì, cambia il mio orario, anziché le 8 saremo insieme dalle 6. Il lunedì mattina vi darò la sveglia presto. Fate i bravi, godetevi sta domenica, è iniziata da poco, quindi insomma, no, c'è tempo per fare cose piacevoli e renderla, perché no, memorabile. L'importante è che sia in compagnia di Radio San Marino. Buon ascolto, in arrivo ci sono le Summer Hits.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra

0: al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic! San Marino! Estate 2001.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ascolti i successi di domani.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero

0: numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
1: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
0: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buongiorno. Sono le 11. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche la giornata di domenica sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del bel tempo dopo una seconda parte di settimana dove una perturbazione ha fatto il suo ingresso e ha portato ad un addolcimento delle temperature massime. In questo caso avremo prevalenza di bel tempo al più un po' di nuvolosità soprattutto tra sera e prime ore del giorno, ma le temperature massime non andranno oltre i 26-28 gradi, quindi un clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 90.

0: 88 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La musica non finisce mai.
2: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Miley, Bass Persuaders.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
2: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Congresso USL. 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Per la tua pubblicità.

0: 88 20 06.
1: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Estate 2005.

La radio che senti. Radio San Marino. Talk about.

0: Estate 2025.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: E sì, va, amici, buona domenica, sono le 13.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche la giornata di domenica sull'Emilia Romagna trascorrerà all'insegna del bel tempo dopo una seconda parte di settimana dove una perturbazione ha fatto il suo ingresso e ha portato ad un addolcimento delle temperature massime. In questo caso avremo prevalenza di bel tempo al più un po' di nuvolosità soprattutto tra sera e prime ore del giorno, ma le temperature massime non andranno oltre i 26-28 gradi, quindi un clima tipicamente settembrino. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Subito, subito pronti a vivere questa parte del pomeriggio in una domenica che tutto sommato abbiamo salvato perché le avvisaglie non erano delle migliori, soprattutto gli ultimi giorni della settimana abbiamo visto proprio un cambiamento netto delle condizioni meteo. Adesso abbiamo sentito quello che sarà oggi e comunque nelle prossime ore, sai che c'è? Che ce la godiamo tutta, anche in barba al fatto che siamo in una domenica di settembre, 13 settembre. Gigi Restivo in ogni caso da qui non si muove per le prossime due ore e mezzo, che sembra quasi una minaccia, spero che non sia così, vi accompagneremo comunque con la massima leggerezza possibile, questa è una garanzia, però parleremo anche di cosucce che possono in qualche modo incuriosirvi. Per esempio, posso fare uno spoiler? Pensate alla scena, pomeriggio tranquillo come questo, padre e figlio, canna da pesca al lago, passano un pomeriggio insieme, ma accade quello che forse non potevano aspettarsi, anzi sicuramente non se l'aspettano, sicuramente hanno dato vita a un episodio di quelli veramente pazzeschi, ma ne parleremo più avanti. Vi avevo promesso grande musica e allora partiamo con Bruno Mars, questa On My Soul.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Beh, ci piace questa versione pin-up di Christina Aguilera di qualche anno fa, questa era Candyman, e amiamo anche la natura, chi più o chi meno. Chi è chi può dire che non ama la natura? Ma quanto siamo davvero connessi con la natura? Non lo dico io, lo vuole svelare una classifica che ci farà un po' riflettere, perché ha messo insieme dati e sondaggi di, pensate, 57.000 persone in 61 paesi e il risultato è clamoroso. Allora, io non potevo mai immaginarlo, perché al primo posto c'è il Nepal. Ecco, nel Nepal le persone si sentono un tutt'uno con la natura, una cosa bellissima. A seguito Iran e Sudafrica. Ecco, secondo i ricercatori in questi posti però c'è un rapporto connesso tra natura, spiritualità, tradizioni. E dalle nostre parti, la nostra penisola come si muove? È soltanto al 44esimo posto, amici. Non proprio una posizione da medaglia, se consideriamo che abbiamo di tutto, montagne, mare, parchi, borghi bellissimi, praticamente la natura è la nostra casa, no? E vabbè, così è, perché prima di noi in Europa c'è la Croazia, che è una cosa meravigliosa sicuramente per chi c'è stato, paesi con rapporto migliore. Quelli che sono più distaccati invece, peggio dell'Italia, è la Spagna, il Giappone e Israele. Questo è, insomma, la parte però interessante però è quella finale, perché chi sente di avere un rapporto più forte con la natura tende anche a dichiarare un maggiore benessere, diciamo così, globale, una maggiore attenzione all'ambiente. Forse è una cosa che possiamo capire anche senza tanti grandi studi, no?

Oh, ma sono passati 7 anni da questa collaborazione internazionale di Elodie con il grande Burai Eter. Mamma mia, la musica ha questa capacità di bloccare il tempo. Poi quando i suoni sono ancora, come dire, freschi, hanno molto da dire, è fatica ricordare tutto questo tempo. Ma stiamone presente in questo 13 settembre, una bellissima domenica settembrina, fatemelo dire. Molti di voi ne hanno approfittato per fare finalmente una gita fuori porta senza sudare. Lo so perché molti sono qui in Repubblica e vi ho visti. Anzi, un saluto grande, noi siamo quelli di Radio San Marino e abbiamo il piacere di essere i vostri accompagnatori nella vostra giornata, anche per i non visitatori, perché Radio San Marino c'è per tutti. Intanto arriva, a proposito di collaborazioni tra DJ e cantanti, Martin Garrix e U2.

Sempre, sempre un privilegio poter ospitare Pino Daniele con la sua voce, la sua chitarra, la sua sensibilità. Neve al sole in questa domenica, senza neve certamente, ma il sole c'è. E amiamo questo momento piacevole dove il sole non fa sudare. Penso che sia anche questo un bel privilegio. Buona domenica con la radio che senti. E adesso sapete di cosa parliamo? Di tutt'altro, perché una volta esistevano i club del libro. Non so quanti di voi se ne ricordano, erano un po', diciamo, pure un po' stantii, se vogliamo anche un po' barbosi, silenziosi, persone serie, molto impettite. No, adesso i millennial e la generazione Z stanno tornando di moda con dei club del libro totalmente diversi, soprattutto all'estero, e magari arriverà anche dalle nostre parti, non so. La cosa bella è che spesso il libro è quasi un pretesto in realtà, perché poi ci si incontra e si parla, si discute, ci si racconta. Magari si parte, che ne so, da un incontro tramite TikTok, si crea questo gruppo in maniera molto spontanea, naturale, e poi ci si ritrova appunto in libreria, ma non soltanto, anche al bar, in un parco. Ecco, è in un periodo in cui siamo praticamente tutti sì connessi con i vari device, ma non sempre poi riusciamo a parlare davvero con qualcuno. Per me trovarsi a discutere, non lo so, di un romanzo può essere anche un modo semplice per stare insieme, molto divertente, avere qualcosa da dire, no? Anche per dire: questo libro non mi è piaciuto per niente. Ecco, anche quello potrebbe diventare un motivo di conversazione. Forse è proprio questo alla fine il punto, cioè il libro è solo l'inizio. La cosa che si sta cercando alla fine è un po' di tempo insieme, senza notifiche, senza fretta e con qualcosa di cui parlare. E alla fine magari sentire un po' di musica. C'è la nuova di The Bauza, si chiama Lose Myself.

forse per la neve dobbiamo attendere un pochino, è ancora troppo presto, chissà se la rivedremo di questi tempi, secondo me diventerà una cosa molto rara. Red Hot Chili Peppers, e poi ci sono momenti in cui si cresce, si fanno esperienze, però dentro si rimane sempre un pochino piccoli, no? Ecco, quando si reagisce di pancia, quando ci si emoziona, quando ci si innamora e magari fa anche qualche stupidaggine. E proprio questo è il mood della nuova canzone di Fred De Palma, perché è molto diverso da quello che conosciamo, perché il ritmo ti inganna, poi l'ascolti con attenzione e ci parla molto di sé. Sentiamo, si chiama Ragazzino. Ascolti i successi di

Che tenerezza, Fred De Palma, ragazzino. Guardate anche la cover di questa canzone, perché c'è una sua foto, appunto, da ragazzino, molto molto bellina. Ogni tanto viene fuori anche la parte sentimentale, emotiva di questi ragazzi. A proposito, ragazzi e ragazze che ascoltate Radio San Marino in questa domenica, che fate di bello? Michele La Serravalle ha mandato un messaggio al 335 104 1027. Dice: oggi finalmente si respira dopo tutto quel caldo. Stamattina ho aperto le finestre, sembrava un altro mondo. Buona domenica a tutti. Ok, grazie. Saluto anche Elena di Rimini. Ciao Ele. Un saluto dal lungomare, oggi con felpa. Felpa sarà un po' troppo. Comunque, dice: ci voleva proprio questo cambio d'aria. Radio San Marino, compagnia perfetta per questa domenica pomeriggio. Grazie. Saluto anche Luca da Borgo, o Borgo Maggiore ovviamente, che ci dice anche per lui: domenica tranquilla a casa, finalmente si può stare anche sul divano senza sciogliersi. E vi pare poco? Questo è veramente un lusso. Godiamocelo e godiamoci anche questa Summer Compilation. Va in arrivo Anna con White Girl Wasted, Juanes, La Camisa Negra. Cominciamo con il mitico Tom Jones. Questa è Sex Bomb.

0: di Radio San Marino.
1: E a proposito di appuntamenti, chi lo dice che con settembre finisce tutto? Non è vero, perché se oggi pomeriggio siete dalle parti di Cesena o ci siete proprio anche in questo momento, sapete che c'è un appuntamento molto speciale, perché il centro torna un po' indietro nel tempo. È la giornata conclusiva della giostra di Cesena. In Piazza del Popolo alle 17 ci sarà la giostra dell'Anello, mentre già durante la giornata alla Rocca Mare Cristiana ci sono state tante cose belle, c'è ancora il villaggio medievale, i figuranti, i combattimenti, sbandieratori, insomma per qualche ora o anche di più Cesena cambia completamente atmosfera con tante cose bellissime e anche un modo curioso per trascorrere questa domenica pomeriggio alla Rocca Malatestiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Addirittura torniamo nel 1985 e non si scherza niente. Una di quelle canzoni che magari annuncerò e voi direte boh, non me la ricordo, però sono sicuro che quando parte, chi ha vissuto in quel periodo, chi ascoltava tanto la radio, l'ha sentita tante volte. Erano gli Iron Horse e questo è un bel frammento di anni 80, My Sweet Louise.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni

0: su Radio San Marino una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Alle 15, ormai superate da qualche istante, torno a darvi il mio saluto personale di buon pomeriggio, buona domenica ovviamente da parte mia. Ultimo frammento, mezz'oretta da passare insieme, come lo impiegheremo? Ve lo dico io, un sacco di grandi successi che gioco forza sono ancora quelli dell'estate, ma, dico ma, ci sono anche i nuovi innesti, ovvero le novità che sono uscite fresche fresche sia ieri che comunque negli ultimi giorni, ma vi porterò anche in Turchia, ma non per parlarvi di qualche telenovela, anche se questa storia potrebbe essere da telenovela, però vi farà sorridere. Vi dico solo che si parlerà di matrimoni, fra poco.

Applausi a scena aperta per Jess Glynn, voce per i Clean Bandit, ormai con questa storica Red B. Ma adesso, amici, siamo seri, vi devo portare in Turchia con una di quelle scene che se non fosse finita sui social forse non l'avremmo mai saputo, ma invece adesso la conoscono in tanti, magari avete visto il video perché è virale. Siamo a un matrimonio che già è un territorio un po' scivoloso potenzialmente, però qui tutto andava normalmente, magari un po' pomposo, musica, invitati, sorrisi. Arriva il momento della torta, quello classico. Da quelle parti si usa che gli sposi si imboccano a vicenda e tutti fanno le foto. È un momento, diciamo così, canonico. Solo che lo sposo decide di assaggiare un po' della glassa con le dita. Vabbè, dice, non è elegante, niente di drammatico. Problema è che lo fa per conto suo, capito? Non ha offerto niente alla moglie. Apriti cielo. Lei si è arrabbiata tantissimo e gli fa notare questa cosa. Comincia una discussione proprio davanti a tutti e qui arriva la parte completamente fuori scala, perché lui insomma si è arrabbiato molto e soprattutto non ha gradito il rimprovero plateale, prende la torta e la spinge giù dal tavolo. Ale, torta distrutta, sposa che scoppia a piangere e se ne va. Ora possiamo discutere per ore su chi avesse torto o ragione sulla glassa, ma una cosa è certa: nessuna torta nuziale dovrebbe mai diventare motivo per far saltare una festa. Poi non sappiamo come sia andata a finire effettivamente, se il matrimonio è saltato o meno, però una domanda rimane: se questo è successo per una cucchiaiata di glassa, chissà cosa succede quando arriva il conto della location, perché quella comunque la devono pagare. Sentiamo Shaquille Lauro, sarà meglio.

0: La ragazza che viene da un'altra galassia, come cantava il buon Jason Kane, questa Cosmic Girl, un po' di anni fa, non diciamo quanti, perché dobbiamo essere così pignoli, però siamo nel presente con una novità che ci sta bene con questo settembre dolce che stiamo vivendo, la nuova canzone di Ernia. Uno dice, fare una canzone dedicandola a una ragazza, a una persona? No, lui decide di fare una canzone dedicandola alla sua città, Milano, città amatissima ma anche temuta da altri, perché comunque insomma ti prende, ti ingloba, ti dà tanto, ti chiede tantissimo, di sicuro non ti lascia indifferente, tanto che Ernia gli ha fatto una dedica, eccola.
1: Ascolti i successi di domani. Somebody.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

Mi è venuto in mente il film Shrek, perché da questa pellicola era tratta la canzone dei Counting Crows, Accidentally in Love, che è uscito tantissimi anni fa, però rimane un piccolo classico. I ragazzini di una volta adesso sono cresciuti, magari sono anche sposati, però lo faranno vedere ai figli quel film, questo gigantone buono. Bello anche ritrovarla qui nel nostro pomeriggio che continua. Ancora un po' di minuti li passiamo insieme, però io alle 3:30 mi fermerò, vi dirò cosa succederà dopo, perché non abbiamo nessuna intenzione di mollarvi. Anzi, qualcosa ve l'anticipo. Alle 4 torna Brunello Agolini con la nostra vetrina Top 50. Come in uno shop sentiremo le più belle di questa meravigliosa radio. Esattamente come questa adesso.

Sì, sì, vado via, vado via. No, però prima un saluto al volo ve lo devo pur fare. Si fa così tra amici. Tra pochissimo le nostre Summer Hits per ricordare l'estate di sempre di oggi e l'estate che purtroppo se ne va. A seguire invece torna anche Brunello Golini con la nostra vetrina Top 50, quindi si prevede un bellissimo pomeriggio domenicale. Ciao da Gigi Restivo, ci sentiamo domani con tranquillità. Bye bye.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
3: Wow.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
4: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Resta qui. Here we go.
5: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
12: Congresso USL, 18 anni di sindacato, da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Estate 1994.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: Buona domenica a tutti, benvenuti all'interno di Vetrina Top 50, adesso alle 16. Radio
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
0: Buona domenica a voi, nel pomeriggio di questa domenica 13 settembre eccoci insieme per ritrovare la classifica ufficiale di Radio San Marino, quella uscita proprio ieri all'ora di pranzo, ma non solo, insieme a questa andremo anche un pochino indietro nel tempo a ritrovare una classifica del passato. Esattamente, ho scelto questa settimana la classifica del 10 settembre 2023, era una domenica appunto e andava in onda il programma Il Mattino a partire dalle 11. Io sono Brunella Ugolini, un ben ritrovato e un buon weekend a tutti voi da parte mia, e adesso siamo pronti con la nostra classifica dei singoli più programmati della settimana, i singoli nuovi e quelli che ci portano indietro di 3 anni. Vi dico intanto che ci salutano 5 brani, avremo 5 nuove entrate. Proprio ieri abbiamo visto uscire dalla classifica Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, Baby K con Tuca Macarena, Brash con Da Dio, Gianna Nannini con Marrakesh di singolo America Inc, ed infine Giulia e Biagio Antonacci con L'ultima canzone. Partiamo con Giselle, fanalino di coda, 7 posti meno per lei e per Dimanche, Midi Pill.
2: Numero 50.

0: La prima nuova entrata di questa settimana, eccola, per Sienna Spyro, nuovo singolo Great Expectation. Siamo al numero 49 di Top 50. Saliamo in 48esima posizione per incontrare Nugenea, meno 4 per Carré.
1: Numero 48.

0: Numero 46. In discesa.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Capriponte e Giovanotti, 5 posti in meno in top 50 per DNA. Nella vetrina della domenica li abbiamo ritrovati in 46esima posizione. E a questo punto vado un pochino indietro con voi, come vi dicevo un attimo fa, proprio all'inizio del nostro appuntamento. Ho scelto la top 50 di domenica 10 settembre 2023. E proprio lì dove abbiamo appena ascoltato Gabri Ponte, il numero 46, avevamo invece Annalisa con un brano che era destinato poi a rimanere nella storia della musica dell'estate, dei tormentoni estivi, senza dubbio. Saliva tra l'altro in top 50 Annalisa proprio con Mon Amour.

0: capito che Sienna Spyro è fortissima. Poco fa, con una nuova entrata numero 49, Great Expectation. In questa nostra domenica insieme nella vetrina la ritroviamo al numero 45 con Material Lover, con 7 posti in meno. Saliamo, ci aspetta Harry Styles al numero 44 con 12 posti in meno e con il suo singolo intitolato Dance No More.
1: Numero 44.

0: numero 43.
1: In discesa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo. Il singolo intitolato Romantica in top 50 già da molte settimane. Scende di 3 posti, va al numero 43 nella vetrina della domenica. Lo abbiamo ritrovato. Come ritroviamo Dito nella piaga? In 42esima posizione, anche in questo caso devo dire meno 3. Per l'ultimo singolo si chiama Businessman.
1: Numero 42. Business.

0: ci picchia. Questa settimana Olivia Rodrigo ha perso 13 posti, arrivando al numero 41 con Drop Dead. Continuiamo a ripassare insieme, diciamo così, la classifica andata in onda ieri tra mezzogiorno e le 15. Lo facciamo la domenica nella vetrina e abbiamo tempo fino alle 19. Siamo in 40ª posizione adesso con Malcolm Todd, meno 4, per il suo ultimo lavoro chiamato Hurrings.
1: Numero 40.

0: Good Old Days per Chris De Sarandi, che sale all'interno della classifica dei singoli più programmati di Radio San Marino questa settimana, con 10 posti in più arriva esattamente al numero 39. 38esimo posto occupato da Achille Lauro, meno 5 questa settimana per La Città degli Angeli.
1: Numero 38.

0: Gran bel pezzo, dobbiamo dirlo, per Martin Garrix The U2, meno 8 per Fireflies, siamo al numero 37 della nostra classifica. Questi sono i singoli più programmati durante la settimana e tra questi c'è la seconda nuova entrata della settimana. In 36esima posizione Ernia con Dedica.
1: Numero 36. Nuova

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: De Palma, Anita, Amy Schilla, tutti insieme per La Testa Gira. Grande successo di questa estate 2026. Un posto in meno nella nostra classifica ufficiale, siamo al numero 35. Mentre in 34esima posizione abbiamo Fulminacci, che resiste perché fuori da un sacco di mesi. Perde a quanti posti? Solamente 3. Il suo maledetto me.
1: Numero 34.

0: Continua così la nostra domenica insieme con Vetrina Top 50. Amici, adesso sono le 17.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 33. Il

0: Abbiamo aperto una nuova ora di vetrina top 50 insieme ed eccoci esattamente in 33esima posizione con il nuovo singolo di Rebauza, più 13 addirittura per Lose Myself. È arrivata anche la terza nuova entrata della settimana in 32esima posizione, Miley Cyrus, che diventa solo Miley, ha scelto così lei, e il nuovo singolo intitolato Bass Persuades.
1: Numero 32.
2: Nuova entrata.
3: Let's go.

0: Madame, l'ultima proposta si chiama Mamma non mama, inserita nella nostra classifica ufficiale numero 31, con 4 posti in meno. Andiamo un po' indietro nel tempo, ritroviamo quella classifica che ho già annunciato diverse volte nell'appuntamento di oggi, un pochino indietro nel tempo. Ho scelto domenica 10 settembre 2023. Bene, 3 anni fa Madame era comunque inserita in top 50, più o meno in questa posizione, non al 31 ma al numero 25, ed era ferma lì, con un altro grande successo per lei, parlo di Aranciata. Ritroviamolo insieme.
1: Vetrina top 50. Top 50.

0: Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
0: Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: San Marino.
3: Numero 29.
4: In salita.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie Brush, più alto questa settimana per Serenamente, singolo che era appena entrato in top 50 proprio la scorsa settimana. Andiamo in 28ª posizione, ecco Tame Impala, -2 per Dracula. Numero

0: che bella vita.
1: È proprio questo il titolo, Che bella vita, per Ariete ed Angelina Mango insieme, nuova entrata la scorsa settimana. In questo weekend guadagnano 10 posti, vanno al numero 25. Mentre al posto numero 24 c'è Francesco Gabbani, -5 per Summer Funk.
2: Numero 24.

0: Niente ci dividerà.
1: Siamo già arrivati alla quarta nuova entrata della settimana, amici. In 23esima posizione Alfa e Gigi D'Alessio per Genova e Napoli. Saliamo ancora, andiamo in 22esima posizione per incontrare Cat's Eye +2 per Animal.
2: Numero 22.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
6: Vetrina Top 50.
7: Top 50.
8: Top 50. San Marino.
9: Numero 20.

0: Antidroga, singolo che è stato anche al numero uno di Top 50 il 29 di agosto. Stabile e fermo questa settimana in Top 20, esattamente lì in 20ª posizione. Bravi M. Fabri Fibra. Ma andiamo incontro alla quinta e più alta nuova entrata della settimana con Gianna Nannini, 19ª posizione, il suo ultimo singolo. Si chiama Meraviglioso Errore.
1: Numero 19.

0: 54 Ultra featuring per Talk to You, singolo inserito in top 50 da molte settimane. Questo vale anche per la vetrina della domenica, dove vi racconto un po' come sono andate le cose il sabato effettivamente all'ora di pranzo. Ebbene, solo un posto in meno, quindi siamo al numero 18 della vetrina della domenica, appunto. Prima di continuare a controllare la chart ufficiale, andiamo un pochino indietro nel tempo. Arriviamo al 2023, esattamente domenica 10 settembre, e proprio lì al numero 18 avevamo Sophie and the Giants con The Purple Disco Machine, un altro grande successo di Top 50 che voglio ritrovare in questa domenica con voi. Parlo di Paradise.
1: Vetrina Top 50. Top 50.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: su On My Soul al numero 16 di Top 50 e della vetrina della domenica, in discesa ma solamente di un posto. Andiamo al numero 15, qui abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari con un grande numero 1 di questa chart. Sorry, scusa, lo sento, per 2 settimane a giugno e 2 settimane a luglio al primato della nostra classifica, meno 4, ma è normale, poi tra l'altro c'è fuori un altro singolo che sentiremo tra poco, quindi li andiamo a ritrovare assolutamente, eccoli qua.
1: Numero 15.

0: Buona domenica a tutti. Continuiamo con Vetrina Top 50, amici. Quando scoccano le 18.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 14. Stabile.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando per il mondo con Karol G e il featuring Manu Chao, stabile questo singolo in top 50 del sabato e nella vetrina della domenica al numero 14. Saliamo ancora a 13ª posizione della nostra chart occupata da The Bauza, -1 per il grande successo chiamato Magnetic.
1: Numero 13.

0: E ve l'ho detto poco fa che li avremmo ritrovati, i pinguini tattici nucleari. Eccoli, con Fabri Fibra, loro sono al featuring, dunque la voce di Riccardo Zanotti, l'avete riconosciuta naturalmente. Nuovo singolo che li vede insieme si chiama Goya, sale di un posto in top 50, va al numero 12. Mentre in undicesima posizione abbiamo qualcuno che proprio ieri ha lasciato il podio, dalla seconda all'undicesima posizione. Angelina Mango, questa volta con Marco Mengoni e il singolo chiamato Canto d'Amore.
1: Numero 11.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Nobody Isn't Ready è quello che canta Somber in top 50, siamo in top 10 proprio lì, in decima posizione, stabile. Anche Noemi rimane ferma in nona posizione come la scorsa settimana con Tu cosa fai questa sera, brano che è stato anche il numero 1 di top 50 il 23 agosto. Lo ritroviamo giustamente anche nella vetrina della domenica.
1: Numero 9. Stare con

0: speakers up. Anna, eccola qua con il suo singolo White Girl Wasted. Siamo al numero 8 di Top 50 e anche nella vetrina della domenica l'abbiamo ritrovata ferma, stabile lì appunto in ottava posizione. Andiamo indietro nel tempo di nuovo, andiamo a ritrovare quella classifica del 2023, 10 settembre 2023. Ebbene, lì in ottava posizione dove oggi c'è Anna con il suo White Girl Wasted, ebbene, 3 anni fa avevamo Jane. Lo so, il nome magari così non vi dice nulla, però se io vi dico il grande successo chiamato Makeba, un omaggio che proprio Jane aveva voluto fare alla grande Miriam Makeba, questa è la versione remix molto carica tra l'altro, qualcosa vi tornerà in mente, poi adesso la ascoltiamo insieme, quindi non avrete più dubbi. Eccola, Jane Makeba.
1: Vetrina Top 50. Top 50.

0: Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San Marino.
3: Numero 7.
4: In discesa.

0: DJ con il suo Flamenco Paranoia, un grande numero uno di Top 50, esattamente l'11 di luglio, due posti in meno solamente, siamo al numero 7. Un altro numero uno pronto lì, ce l'abbiamo in sesta posizione. Merck & Cremont con il featuring di Serena Brancale e dei The Colors. Sto parlando di Partenope, al numero 1 il 1° di agosto ed il 16 agosto.
1: Numero 6. Yeah!

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
5: Vetrina Top 50. Top 50.
6: Numero 5. In salita.

Hysteria per Madonna, con due posti guadagnati in top 50 questa settimana e anche nella vetrina della domenica. Siamo esattamente al numero 5. In quarta posizione abbiamo il colpo di scena andato in onda proprio ieri, il più importante di questo appuntamento di top 50 e della vetrina, giustamente, perché Ugel con Email Angel e Ultra Natale featuring non è più al numero 1 in questo weekend. Scende in quarta posizione, lascia anche il podio e dà spazio a qualcun altro al numero 1 della chart. Ritroviamo il grande successo di Ugel, si chiama Moving to the Sun. Numero

0: vetrina top 50. Top 50.
1: Siamo arrivati, amici, al podio della nostra chart ufficiale, eh sì, ci siamo, terza, seconda e prima posizione. Vi dico intanto che al numero 3 guadagna proprio questa settimana il podio Peggy Gou con al featuring Ayra Starr più 1, beh insomma era quarta la scorsa settimana Peggy Gou con Woman.
2: Numero 3.

Questa dunque è la nostra classifica ufficiale, quella che riguarda i singoli più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino. In onda tra mezzogiorno e le 15 il sabato e la domenica tra le 16 e le 19 c'è la vetrina dove ve la racconto. Ed eccoci qua, già sul podio di Top 50, conquistato questa settimana da Peggy Goo con il singolo Woman, terzo posto della chart. Ma andando indietro nel tempo, come ho fatto già diverse volte in questo nostro appuntamento insieme, e tornando a quel 2023, domenica 10 settembre, beh, Peggy Goo era presente in quella chart, addirittura aveva conquistato la vetta, era al numero uno di Top 50 con It Goes Like Na Na Na, che riascolto con voi con molto piacere, spero di fare cosa gradita anche a tutti voi. Mamma, come parlo antico oggi. Peggy Goo, Na Na Na.

0: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: anche oggi siete pronti per stabilire un contatto?
1: Bella domanda.
0: Ma come bella domanda?
2: Ci siete oggi?
0: Sì.
2: Tanto programma, sì.
0: Certo, ogni giorno tra le 16 e le 17 in diretta e in replica alle 20.

0: torniamo alla classifica ufficiale di questo weekend 12-13 settembre 2026. Siamo sul podio. Abbiamo visto Peggy Goop a Coffa in terza posizione con Woman al numero 2. Abbiamo Saif che guadagna il podio, sale di 14 posti addirittura con l'ultimo singolo molto bello, si chiama Parlar d'amore.
1: Numero 2.

0: amore.
1: Saif dunque sale sul podio di top 50 anche della vetrina della domenica con Parlar d'amore. Bravo, bravo, bravo. 14 posti in più addirittura. Ma è momento di scoprire insieme il nuovo numero 1 di top 50 e di vetrina. Top 50 della domenica. Chi era ieri con me a pochi minuti alle 15 già lo sa, ma per tutti gli altri posso dirvi che si tratta di un ritorno al numero 1 della chart, perché già l'8 di agosto Tommaso Paradiso era al numero 1. Torna ovviamente con Agitare, Coca-Cola più 2, ma era sul podio, era in terza posizione. Chiudo così l'appuntamento della vetrina che vi racconta un po' come sono andate le cose nella nostra top 50, la classifica dei singoli più programmati durante la settimana. Rimando il tutto a sabato a mezzogiorno e la domenica alle 4 del pomeriggio, come è accaduto oggi. Grazie a tutti per l'ascolto da Brunella Ugolini. State con noi, sta arrivando Irol con il suo Republic, quindi posso dire a tutti buon proseguimento e ormai buona serata. Prima però c'è lui, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ciao a tutti!
2: Numero 1.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Oh,

Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la vostra sensibilità. I racconti contenuti sono riferiti a fatti reali e riflettono le opinioni e le esperienze del protagonista. Avvisiamo, opinionisti del web, influencer, Instagram model, polemici da social network, paladini del politicamente corretto, youtuber e tiktoker diventati rapper, non hateate e non cercate il sangue dell'autore. L'ascolto è vivamente consigliato a chi abbia visto almeno più di due film, letto due libri e conosca artisti come Lil Wayne, Dipset, G-Unit, Mobb Deep, Coke Boys e simili. Ogni strofa che state per ascoltare è stata registrata da G.U.E. con un solo take. Signore e signori, benvenuti al cinema di strada. Fast Life.

0: Secondo un'indagine Istat, durante il jingle dello scorso anno, il 98,7% degli spettatori a casa, alla fine del jingle, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, facevano il saluto romano involontariamente.
1: Ma che... Republic!

0: Bentornati su Republic, il fuoriforma della radio che senti, e sono in compagnia di Davide Pagliardini. Buone nove nel posto. Abbiamo avuto anche la fortuna qua su Republic di intervistare alcuni dei protagonisti di questa seconda edizione di Buone Nove, che si è ufficialmente conclusa.
1: Decisamente sì, il 3 di settembre l'abbiamo chiuso per quest'anno.
0: Oh, fantastico. Io poi, da appassionato un po' dell'arte, e come vedi anche questa trasmissione che tratta molto dell'urban, mi è piaciuto molto il fatto di avere qua nella nostra città degli artisti di calibro nazionale e internazionale. Ho avuto la fortuna anche di fare due chiacchiere

0: chiacchiere l'anno scorso con Lord Bean, io questa cosa me la tatuerei quasi addosso.
1: Avere Luca intorno è sempre bellissimo, anche perché lui è una persona che io guardo da quando siamo piccoli, sia per i graffiti sia per il rap, e poi in un secondo momento anche per la calligrafia. Da prima è stato un mito, poi un maestro, poi è diventato un amico, ecco. E addirittura un collaboratore, abbiamo fatto anche un lavoro insieme e l'abbiamo ospitato tante volte in studio da noi a fare i workshop, e una sera ci siamo ritrovati a girare intorno allo studio alle 2 di notte a sentire i pezzi del suo disco nuovo in preview.
0: Me l'hai detta sta cosa.
1: È un ricordo che mi fa venire i peletti, un po' la pellina d'oca. È una cosa bellissima muovere la testa al movimento del collo di un b-boy alla guida, a sentire i suoi pezzi in anteprima con lui che li canticchia sotto e a girare in tondo per non smettere di ascoltarli, quindi è stato molto bello.
0: Strabellissimo, e anche alcune cose che mi porto dietro da questo Buone 9, il rapporto con Ericksone, che è un freestyler anche incredibile, e ti ringrazio di cuore per avermelo fatto conoscere.
1: È un personaggio veramente simpaticissimo.
0: E vedo che si sta beccando anche con Jake La Furia, proprio come ci diceva ai tempi.
1: Sì, hanno instaurato, mi dice che a Jake piacciono molto le sue opere, quindi gli ha commissionato varie cose. Poi lui è entrato nel circuito anche del programma TV che fa Jake La Furia, se non sbaglio, qualcosa del genere. E quindi sì, stava avendo un grande riscontro, ma Ericks insomma ha un percorso artistico riconosciuto e quindi se lo merita tutto, ecco.
0: Buone9.com, andate a vedere anche le opere che hanno portato gli artisti qua a San Marino. Un altro bel ricordo che mi porto di quest'anno è beccare Pixa all'Under Festival.
1: Quanto siamo contenti di aver potuto dare spazio a una nuova leva locale, molto, anche perché Ale si skateava insieme tanti anni fa in parchino a Rimini. Poi ha intrapreso questa cosa del dipingere e secondo me negli ultimi anni, cioè non solo secondo me, sta avendo dei riscontri estremamente positivi, perché le cose che fa sono molto interessanti, quindi io sono molto contento di averlo potuto invitare.
0: Super incredibile, chiudiamo questo piccolo anfratto. Volevo anche dirti, l'ultimo pezzo di Buone 9 è stato proprio il tuo a Monte Giardino. Che cosa hai raffigurato e dove a Monte Giardino?
1: È a Monte Giardino, praticamente davanti alle scuole, appena usciti dal centro storico, 50 metri per andare verso Faetano, e ho voluto fare un'altra opera di lettering. Io disegno, diciamo, principalmente le lettere.
0: Tuo pane.
1: Esatto. E ho sempre usato il dialetto per unire il territorio all'opera, e ho voluto comunicare un messaggio di fratellanza. Quindi se passate lo potete vedere, lo potete immagino anche capire. Un messaggio di fratellanza perché secondo me questo è un periodo storico un po' particolare, dove c'è molto bisogno di ricordarci che siamo tutti nella stessa barca, tutti sullo stesso mondo, dovremmo avere tutti gli stessi diritti e purtroppo molti non ce li hanno e quant'altro. Quindi così, un messaggio di speranza in qualche modo.
0: Bello, perché voi writers o artisti con le parole fate sempre un pochino più fatica, ma coi disegni, con le vostre opere, riuscite a far capire anche il messaggio. E io avviso gli ascoltatori che se vogliono recuperare qualche chiacchierata con i protagonisti di quest'anno, da Darkham a Pixa a tanti altri, potete trovarle sul sito San Marino Re TV nel podcast Republic. Grazie di cuore Davide per essere tornato a fare due chiacchiere con noi, ci risentiamo presto eventualmente per il futuro non solo di Buone 9 ma anche tuo come Davide Pagliardini.
1: Molto volentieri, io ringrazio te per averci ospitato in questi mesi estivi, e visto che sono qui ringrazio tutti quelli che aiutano Buone 9 a essere quello che è, tutti i vari collaboratori e tutti gli artisti che sono venuti a dipingere quest'anno.
0: Buone 9, State of Mind, One Love. Grazie Davide.

0: Republic.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze.

competenze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo! Cerco UEFA.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Ok, yeah, vi mando a casa con le barre di scarto. Quando salgo on stage senti il grande distacco, sei irritante e distratto. Siamo dell'arte ritratto, per certa gente certe cose fra neanche mi sbatto.
4: Col cazzo
3: meriti il fizzi di mischeta, bevo birmi di seta. Sto in equilibrio sopra.

Ehi, com'è? Tutto bene? Oh, alla fine comunque l'altro giorno mi sono completamente dimenticato e poi non te l'ho più detto, ma sì, in pratica volevo dirti che io, sì, insomma, vorrei, diciamo, sì, ecco, vorrei

sì, capito, solo ste due cose qua, che poi magari neanche ti interessava saperle, però vabbè, io ci ho provato. Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti, no? Era così. Quindi, già che ci sono ormai, sai che c'è. Io te lo dico. Tanto, a questo punto...

0: perso.
1: Ciao.
2: Bentornati su Rap Public, questa era Vorrei dirti che di Onga e abbiamo proprio lui in collegamento con noi qua su Radio San Marino. Bella Onga, ci senti?
1: Bella a tutti raga, buonasera a tutti.
2: Che stile averti qua con noi e che bello averti visto anche a Rap Public quest'anno, hai portato questo brano. Allora ci racconti un po' Onga, da dove arrivi, come hai iniziato a fare rap e che emozioni hai vissuto alla serata qui di San Marino?
1: Allora è stata una serata, tengo a ringraziare Airol per la disponibilità e per l'occasione che mi ha concesso, è stata una figata. Rap Public è un festival incredibile, io sono di Pordenone. E vengo dal Friuli, quindi abbastanza lontano, ma partecipare al contest e al festival è stata comunque un'opportunità incredibile per me, perché da me non ci sono molti festival così, quindi è stato veramente un piacere.
2: Bello. E invece per quanto riguarda il modo in cui hai iniziato, da dove, cioè nel senso da quanto tempo fai rap?
1: Io scrivo da più o meno da quando ho 18 anni, adesso ne ho 31, e ho mollato la musica per un periodo per molte altre cose, perché ho lavorato all'estero, ho fatto cose diversissime della musica, ma ho sempre avuto la passione della scrittura e l'ho coltivata in tutti questi anni. Da circa un annetto mi sono rimesso sotto con i miei progetti e a novembre 2025 ho pubblicato l'EP.
2: Onga.
1: Questo EP si chiama Onga, come me, esatto. Bello. All'interno di questo EP ho portato difatti un singolo che si chiama Vorrei dirti che sul palco proprio del Republic al contest Checkami sul tempo.
2: Bello, figata. Sbaglio, tu magari seguivi Purista, sei venuto a conoscere il contest e le dinamiche di Republic tramite quella pagina di rap?
1: Esatto, esatto, esattamente. Ho visto il link del Purista dove diceva mandate i vostri brani e da lì ho fatto insomma come richiedeva.
2: Ne approfittiamo per salutare Gianluca Sacco e che è il Purista, andate a seguire la sua pagina, ma andate
1: Bella.
2: A seguire anche il nostro Onga, che sui social si trova proprio Onga la tua pagina, vero?
1: Io mi chiamo su Instagram Questo è Onga.
2: Perfetto, perfetto. Questo è Onga su Instagram, andatelo a seguire anche su Spotify. Onga, se per te è ok, ci ascoltiamo un'altra traccia del tuo progetto Onga, uscito da pochissimo, Anni 10, ci sta?
1: Perfetto, Anni 10 sì, è abbastanza cattiva, dai.
2: Bene, allora siamo curiosi di ascoltarla, poi ti farò due domande a riguardo. Anni 10 su Republic, Onga nel posto. Republic!

0: Bentornati sulla radio che senti, questo era Anni 10, il vostro hero con il fuoriformat Republic, che sono insieme al protagonista di questa traccia, il nostro Onga, era un estratto dal suo ultimo progetto musicale. Com'è nata questa traccia? Bella cattivella, eh?
1: Allora, beh, Anni 10 dovrei dire che è un pezzo abbastanza spinto e ironico al punto giusto.
0: Ok.
1: È un pezzo che parla delle mie radici e... è un pezzo che parla che di cui, nonostante gli anni siano passati molti anni da quando ho iniziato, sono rimasto fedele, diciamo, al mio modo di fare rap un po' vecchia scuola, tra virgolette, perché comunque la base è anche trap, se vogliamo, quindi non è proprio un boom bap. E quindi c'è questo gioco di ironia tra il fatto che sono un testo molto vecchia scuola su un beat anche trap.
0: Ok. Tra l'altro, Onga, si vede la tua padronanza del microfono, delle rime, si vede che vieni da una scuola di rap fatta col verso. Ne approfitto anche per chiederti, se non sbaglio, magari faccio una gran gaffe, sei stato a un live di Nitro, cioè il contest di Nitro dove bisognava droppare una strofa, l'hai portato a casa anche tu per una data, vero?
1: Esatto. Io ho avuto il piacere di esibirmi a Perugia, alla data di Perugia, all'Afterlife Club, e ho portato sul palco con Nitro la strofa che ho fatto per Odio Rap Contest, che è stata una cosa incredibile che mi ricorderò per sempre, perché parteciparci e stare sul palco con un artista come Nitro è una cosa, un sogno che si è realizzato, ecco.
0: Salutiamo anche Nitro, che è stato uno degli ospiti di Republic un paio d'anni fa ed è veramente, oltre che un super artista, una persona umana con un grandissimo cuore. Onga, torniamo sulla tua musica. Quali progetti hai nel futuro? Che cosa bolle in pentola? Noi naturalmente continueremo a seguirti, anche perché dopo questa partecipazione a Republic si è stretto ancora di più il legame. Raccontaci un po' che cosa prevedi di fare nei prossimi mesi.
1: Allora, io in questo periodo sono molto in studio con il mio producer che si chiama Jackpot, vorrei salutarlo in diretta.
0: Yeah.
1: In questo periodo siamo in studio e stiamo facendo un botto di musica nuova. La nuova musica parlerà principalmente di Pordenone e di quello che per me rappresenta il mio territorio, che è, diciamo, una città non abbastanza grande in Friuli, quindi... vorrei che emergesse molto più di quello che è emerso in questi anni su Pordenone, e continuerò a parlare di me come ho sempre fatto in questi tempi, e quindi ci sono molte cose nuove che usciranno, insomma, lungo quest'estate ma anche in autunno.
0: Benissimo.

0: benissimo, benissimo. Quindi ci aspetteremo cose da te, ti continueremo a seguire, ci risentiremo anche presto. Per chiudere, volevo chiederti altre due cose, ma per esempio Pordenone, no? Adesso in un momento in cui c'è una Milano centricità, e come vedi anche io qua da San Marino cerco di fare eventi a San Marino. E sì, bella questa cosa, no? Dell'appartenenza a un proprio territorio, di non dover per forza tutti dover andare a Milano, ma essere anche la voce delle nostre province, delle nostre regioni.
1: Certo, certo, noi stiamo, io e tutti anche gli altri artisti della mia zona, stiamo cercando di far suonare il più possibile il rap e la cultura hip hop dalle nostre parti. Cito anche il Tokai Cypher, mm-hmm, che da noi è il nostro muretto, tra virgolette.
0: Bello.
1: Quindi sì, è partito questa cosa non da troppo tempo, ma il fatto che ci sia è una cosa molto... molto importante anche per i ragazzi più giovani che vogliono approcciarsi alla cultura hip hop, è una cosa molto figa.
0: Bellissima Onga, fate benissimo, massimo supporto, noi ci risentiremo prestissimo, intanto ti ringrazio per essere passato da Radio San Marino, invitiamo tutti gli ascoltatori ad andarsi ad ascoltare Onga e il progetto Onga, e ci salutiamo con un'ultima traccia, un ultimo estratto da questo progetto, ci stai?
1: Vai, vai, ci sto di brutto, let's go.
0: Che sarebbe Tagli, ce la vuoi introdurre prima di salutarci definitivamente?
1: Allora, Tagli è abbastanza diversa da anni 10, e vorrei dirti che perché è molto più personale delle altre due. È un po', diciamo, un percorso tra amore, tristezza, tra le cose un po' che ti lascia l'amaro in bocca, una storia d'amore non finita al modo migliore, quindi ora lascio Tagli.
0: Benissimo, un po' di nostalgia che fa parte comunque dell'estate.
1: Un pochino, sì, un pochino, sì.
0: Grazie Onga, ti mando un abbraccio virtuale, ma noi ci risentiremo
1: grazie
0: prestissimo nei prossimi mesi,
1: grazie,
0: ok?
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao.
0: Bella Onga, Tagli su Radio San Marino. Republic!

0: raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, che vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello.
1: Il

mettermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

vogliamo parlare di quarto grado? Questa televisione dei bolliti di merda che fate cagare con tre canali marci dove c'è pieno di marciume e non voglio far nomi di omicidi che vengono strizzati come un cencio fino all'ultima goccia. Ma la cogna mediatica, qua te la do! Republic!

Radio San Marino. Republic!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1994.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: che sei.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ah!

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.